0: Perché l'Italia è passione. Buonasera Düsseldorf.
1: Buonasera Düsseldorf, herzlich willkommen zurück mit Chiara Daniela und Luigi Giunta. Wir haben gerade ein super interessantes Thema über Schulsystem, aber so
2: Deeper eine andere, ja,
3: Unterrichtsentwicklung.
1: Genau. Unterrichtsentwicklung. Aber ich wollte erstmal kurz was fragen, Luigi. Wieso hast du Ligabue, il sale della terra? Ja, hören wollen. Mal ganz kurz.
3: Ja, das ist ein Lied, oder è una canzone, posso anche dirlo in italiano, una canzone che mi ricorda molto a quello che ho insegnato come insegnante di italiano, soprattutto no, davanti alle mie classi, alle mie license course che ho avuto. E l'argomento lì era sempre di parlare un po' sull'Italia, e quindi il sale della terra dà sempre quel tocco di sapore, diciamo, no? quel tocco di qualità alle cose. E l'Italia ha tante qualità, tante cose bellissime da vedere, da fare, e che purtroppo noi rendiamo sempre un po' in modo, diciamo, in negativo. E Luciano Ligabue è riuscito in questa canzone a portare questi argomenti proprio sul punto, no? di dire: guarda, siamo bravissimi e creare scena, purtroppo con cose che magari poi ci puniscono, ecco. E dovremmo fare un po' bagaglio e tesoro di quelle cose che